Radio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio reazione meglio, Dominus Vobispo, Oremus Vestor Vestam Transit Creatur Esista, Prestum Legium, et Unam Tantium Tuam, Celta Principia Ter Christum Domino Nostro, Amen. Benedictio Dini Potenti, Pater Spiritus Sanctum, Descende Vos, Marete Sempre,